Basta ser ya. Basta ser ya. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di.